0: 你使乜怕丑啫咩你？你点啫？你点啫？
1: 哎呀，我唔知咯。
2: 唔知就即系肯啦。
0: 系咯，喂，肯咩？肯啦，咁你即系应承噶啦嘛？哎，咁就好啦。
3: 哎呀呀！
4: 做咩？做咩？
0: 开
4: 六做咩？
0: 哦，做咩？冇嘢。嗱，你听住吓。此后修心养性啊。哦，系。